adesso io lo medica. So mediclei tut cama, muro ilo dal ciro. La cohiro durge las, che sciucarsi sciai paciano.